sulle bimme. Ylti pitmo bimmo komo minema. Niive kota hoksin vel mänkita. Voi nattukin televisorit vuotatta.